0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Corelli, Guapparia.

Oui, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Oui, m'è venuta una smania ardente te vasà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tu. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una codacca che ha un abbinato, tac, gira molla, fa uno scatto e te cacciano ritratto. Da uffa fa una foto, da uffa fa una foto, io amo fatelo fa bellezza mia, io metto a fuoco e ta, tu sei venuta già, fatto papo, fatto papo, fatto fotografa. Da uffa fa una foto, io amo concettina la foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa codac, metto dito e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

quando sei cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sembra pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi, va?

0: stavo vabbana conta, davo vabbana conta, e amma vantella vabbana lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto vabbana, fatto vabbana, fatto fotografia, e amma vantella vabbana fotografia. Una sola, e amma fatto vabbana, e fatto vabbana.
1: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gabriele Vanorio, Piscatore Pusillaca.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Tito Schipa.
3: Come facetto, mamma?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone, ti è piaciuta?

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Gilda Mignonette. Regine.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Stefania, l'albergo e l'allegria.

tre anni o porto sempre ancora. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e marito abusatore, non vo posso arrabutà, l'aggio troppo arrabutà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo. O portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Giuseppe Di Stefano, voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Gloria Christian, a Sorrentina mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Tullio Pane. Roselle Maggi.

quasi la t'ho preparata. Al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita. Poche bocche ci fatte ca,

verre la tua specialità. Passettiere non mi specialata, da quando mi va, se mi vende venì. Nuova si lo to preparato, a sapore di giazzolato. Si sapisse quando è squisito, ma che

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Paul Chanel.

87 sese a ricamare, quest'anno voglio fare una roba nuova, tutti te lo coraggio e vi stivà, un cavalluccio è giovane, nessuno

Appena sienta, apri bomba, zin, che tutto il gas fest che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amo, si ma fatta passione, e non vi squarzo l'ora, che fa si gente critica, e dice spesso, spesso.

signora e me ne vorrei bene. Chi se allora perché, ma poco pensa, via posso sparare. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rugi, ma adesso...

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Domenico Modugno. Na musica.
2: Sulle sulle me ne vacca, senza manca un pensiero.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 4. In punto.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
2: Ma potimmo sta contenta che sei nata italiana, che come una sana sana te la fatti in valore. A un polo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuno.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno le orecchie campane oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenista. Va bene che ognuno può dire ciò che gli carba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiate a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' becca e buonanotte. Sentite, Bonriga e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Luigi Infantino e Ray Martin. Passione.

po' trovi scesce, povera te, i discasse sci non ti compre sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sa?

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. O Marianariel.

0: Franco Ricci, Napoli Casanova.
1: Jesús barcaden der marchiar, recumitive vascia sanità, sotto i

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Lina Resal, cioccolatina mia.

una sfogliatella di caprizze, di caprizze. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un tocco, sei toccata come un tocco.

una sfogliatella di Caflis. Ti capisci? Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita.

0: cucina suoi adanno di coffisse, di coffisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fatti scusa. Cioccolatina mia, cucina sfogliatella di coffisse, di coffisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fatti scusa. Cioccolatina mia.
1: Nunzio Gallo, suon a mare chiaro.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
1: Pura stanna primavera, metra sudo rindo cor, una smanie fa l'amore, uno fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, carmè, tu solo non mi basta, ma

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Beniamino Gigli, o solo mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Nino Taranto, col tira ballacca.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nuova compagnia canto popolare. Drezzata.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Venturini. Simmenavolo, paisa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Francesco Albanese. Tutta per me.

gloria pompa, mai nessuno ha trovato.

Vo sapete come facette, vo sapete come facette. Pumbastasti carna bella, pumbastasti carna bella. Tutta quella che mi ha detto, tutta quella che mi ha detto. Cento rose incappucciate, dinta martula miscata. Latte rose, rose e latte, faccia.

per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che non c'è mattetta, vuoi sapere che non c'è mattetta.

per fast di trezza d'ora, è per fast di trezza d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che ci

solitaria, ma se dammi sueta una filata, sposammi tuo marito, ma gatto mese, se pare te va con fietta tutta brava la strada. Un'armonia d'amore a sta finestra, la tua braccia di rocchi rampicante, o solo tu ci attorno e fa una festa, amico in quella sì, perle brillante, torna a

0: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
1: Sia benedetto Dio, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
2: Ma mandano o più
1: e là pure il paese, trovo la piemontesa, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più, nenè, ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu, no, lui, no, lui, ma me comando il re. A comandai va bella, non so posta all'eguale, manco un colonnello, manco un generale. Attenti, e se paziente, riposo e rifusava, di costa e commovienta, volava appresso a te. Ma me, non lo potevo più, ma me, ma stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu, no, lui, no, lui, ma me comando il re. O dorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola, trovatela o criata per te e per la famiglia che hai parto per surgata.
2: Ciao, Cerea,
1: Memè, Memè, non lo potevo più, Memè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu, no, qui, no, qui, ma me comando il re.
3: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
0: Nunzio Gallo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Arturo Gigliati, Cicerinella.
2: Cicerinella teneva una roba, non abbassava le matte e scuola. Ci volevano cielo di uccella, che sarà l'ove Cicerinella.

0: Ceronella teneva. Si Ceronella teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O compare teneva una sella, chi sarò gambe di Ceronella.
1: Ceronella via, chi Ceronella.
0: Ciceronello teneva. Ciceronello teneva una ciuccia e l'era fatto un bello cappuccio. Non pareva né ossa né pelle, e chi sarò ciuccia

Ciceronello, temevo. Ciceronella asceva la mattina, se lo tiravo come sottina. Mi scappai una rindavo nella, getto sotto a Ciceronello.

Cicerinello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Cicerinello teneva una vacca, e se la gode passa l'andacca. Oh, madonna, quando era bello, dell'andacca e Cicerinello.

0: Ci c'erano da neva, stivato, 15 figli annunziati. Vera fatto quando era sotella, mannaggia la mia cicerarella. Cicerarella mia, cicerarella, cicerarella mia, cicerarella.
1: Franco Ricci, canzone appassionata.
2: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore. Una vantacata già me l'aspettate, e tutte

ti voglio bene, ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, ancora che cantare.

se voglio bene tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intasta testo pianta a terra schiando, schioppa una bella rosa.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Tito Schipa. Dici d'ingello voi.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco, a gelosia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Angela Luce, portatele sti rose.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Marisa del Frate, Malinconica autunna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. In mondiale di calcio l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mario Abate, Campagnò.

0: já stavo te, è che io do già stavo te.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

scorrette e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimento, io pure cuio le data al nutenente, ma non m'importa, a non è come viene.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con il caldo che si farà sentire sul nostro territorio. I valori più elevati si registreranno sulle centrali tirreniche e in Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi. Sul resto dell'Italia e dunque al sud e sulle due isole maggiori, valori massimi fino ai 33-35 gradi, specie nelle aree interne, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Una giornata inizialmente stabile ed assolata. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne di Sicilia e di Sardegna. Per quanto riguarda il weekend, attenzione, il caldo sarà in aumento con l'afa che si farà davvero sentire. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Giuseppe Di Stefano. Perché?

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gennaro amato. Ushumek.

ma tutti i filosofi vengono a cungere le scarpe a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce, o bisognista a me chiume cresta. A ieri venette una filosofa, su me, ha cungiato questi scarpe, orrete. Su me, quando è provato, si convirta. Appena che già tanto mi ha figlio. Sentite, ma tanto, voi mi piace da stare. E siamo lì da tanti varoni, che ci potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Voi una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho vinto, ho dato quattro costolate, a così chi lavora. E i vagati già elettrici, e stava a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di uo candone, e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma si trovano varie tacche a si scarpa, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì. Se la merita, eppure ci stare una femmina che fa con buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, ma chi sono felicità che la voglio avere? Che allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non me ne si dà donata che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roba, senza ciumarino. E sta via fuori, naga sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Ciume, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargatelo poco. All right, saluate le scarpine e stai su una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che se l'ha buona allargata, sta mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasto con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh,

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Sergio Bruni, Sonna a mare chiara.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gianni Lamagna, Margellina Blu.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ferdinando Rubino, canzone vesuviana.

rumbo in balcone attorno a barrichiere, era stata i carrofa da schiavura, e ne giardiniera sa primavera, l'autunno mi si vigna me nell'ore, c'è canto cor mio.

Tagli ma due canta a me candelega, fammi a cecchio per la montagna amica, e c'è da sorpresa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Venezuela in ginocchio, 48 ore dopo il violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi, almeno 45.000. Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance reduce dalla missione svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Marco Rubio definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo sul ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano, ha detto ieri il presidente francese Macron durante il vertice Francia-Italia ad Antibes. Concordata una linea comune, ha detto la premier Meloni, sentiamola.
3: Siamo altrettanto attenti sulla crisi in Libano. Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza. Sono due nazioni impegnate da sempre per la pace e la stabilità, della ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post UNIFIL.
2: Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
5: Pasquale Amato, Serenata Napoletana.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Lello di Domenico. Napulo ca nun mor.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Beniamino Gigli, Carmela.

buiva divertita a cagnacore, i cagni a caretta per senza arenare. Bella variglia, fossimo a famura. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e ingoppa marasita, ma tanto che ha già avuta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, o mese de rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mariangela d'abbraccio, t'ammurriata nera.

Armando Gil. O 4 maggio.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo, aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, afferma Trump. Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. La polemica scatenata dalla dichiarazione di Mark Rutte secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale. Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Un'altra giornata bollente sull'Italia. 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo nel nostro paese è atteso tra domani e lunedì. Temperature molto calde anche nel resto d'Europa. Parigi stop al consumo e vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
4: Nino D'Angelo. Notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci, Napolitanata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, com facet mammata.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Franco Corelli, Coran Grat.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Bruno Venturini, L'altro sole.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Nella notte la guerra tra Russia e Ucraina ha registrato un'altra escalation. Kherson e Sumy sono state colpite da nuovi raid russi, mentre Kiev sostiene di aver centrato raffinerie e infrastrutture energetiche in territorio russo e soprattutto in Crimea, dove la penisola occupata sarebbe alle prese con interruzione di corrente e mancanza di carburante. L'ondata di calore continua a stringere l'Italia. Oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Delle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi. Il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ebe De Paulis, oro forastiere.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Franco Ricci. Quan tramonto sul

ora, come sospira il Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca e a signora. E allora? E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisi e Genietta, ma io solo ca signore. E allora? E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzare, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora, e allora? E allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire chiù. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signora. E allora? Qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signora. E allora? E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tucca te sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signora. E allora? E allora ci guardaiamo, curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una panzata e spirito, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di taxa, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, caccia po' anche Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere, manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Dino Olivieri, Tuca Nucchiagna.

Che cuscio dell'amore, ma vate, svarte.

mare era andata te, caso una signora per l'antiqualità, un filo e mezzo d'oro può faccio regala, tu lo ti facciamo, tutta gente andando qua, clericoli, morris,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Giuseppe Di Stefano, Piscatori e Busilli.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Enzo Moscato. Palomma.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Bruno Venturini, Nottate e Sentimenti.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Oliver Fonsi, Resta con me.

risposta, ma da tutto, Bonaristo, Bonaristo mi esausta. Quando tu belle stagelle, femmine, quando io mi esausta.

la testa puzza, ma piace le stucca, le basa e per la via, ma che spazio, ma che gusto, buonaristo me sausta. Mi tengo lo stesso ripeto, a me mi piace le sue femmine da fommene. Quando vengo me sausta, ogni femmine lo fa apposta, troppo calda, no è fatta, la diventa faccia tosta. Tanto a me amico la forza, ma se fa una giorgerita, basta e spazza, fa la forza, tu la metta, la camisa. Quanto è bella signora a porto.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gloria Christian, Suttanella e Casunciel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Veronica Dei, I Bersaglieri.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni, non masciatà.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mariangela d'abbraccio, me so scurdati ti.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Lina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco italiani, mentre la CEI ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone. Intanto si aggrava il bilancio, 235 morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che i dispersi sono oltre 50.000. Gravissimo incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, a perdere la vita due uomini e una donna. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è ribaltata per cause ancora sconosciute. L'ondata di calore continua a colpire l'Italia e l'Europa. Oggi 18 città sono in allerta rossa. La Spagna conta 212 vittime. Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. E per la prima volta è allerta rossa per il caldo anche in Olanda, dove oggi si apre il weekend del Gran Premio di MotoGP ad Assen. La prima sezione di libere premia Bezzecchi davanti a Bagnaia, Martin e di Gian Antonio. Ascoltiamo quest'ultimo in pista dopo l'intervento chirurgico alla mano sinistra.
3: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche. Secondo me l'anno scorso c'era mancato qualcosa che stiamo capendo sempre di più durante l'anno, come appunto sistemarlo.
2: Alle 15 appuntamento con le prequalifiche. Da Laura Carchiri è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nino Fiore, Monasteri Santa Chiara.

0: siedeva sa. Si inafupate è tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà ah.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Franco Ricci, Anna Murata Mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fonò la band. Usurdate innamorate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì con il caldo che si farà sentire sul nostro territorio. I valori più elevati si registreranno sulle centrali tirreniche e in Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi. Sul resto dell'Italia e dunque al sud e sulle due isole maggiori, valori massimi fino ai 33-35 gradi, specie nelle aree interne, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Una giornata inizialmente stabile ed assolata, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne di Sicilia e di Sardegna. Per quanto riguarda il weekend, attenzione, il caldo sarà in aumento con l'afa che si farà davvero sentire. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Sergio Bruni, Mille Vase.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non scioscia viento, o viento scioscia te, ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salio e scendo qua ascensore.

0: Se tu mi cerchi scusa ti incidente, ti te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te vengo addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannino, a chi ho dico, cassa.

0: Tutte belle sia più bella, ma perché si pazzarella?
1: Tu si pazzo e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando alla moda, cominciamo che vuol fa'. Mo tengo i nervi e tu non mi ascuccia. E da mille nuva sille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, casino vuoriesta presso.
0: Diamo un gelle bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto.

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Achille Togliani, tu si tutta per me.

Ma la vecchia del lavabosa subito disse: «Osh, che vezzosa! Di sta maniera non trove partito, un gara te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo, ca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure le scuorno, anime e cuore, faccia di corno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperudo namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccia

vediste de sante dalose, de palai e raie petrosa, sare che gente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pesce palumbe, pescatrice, scorfano, cernia e alice, mucche ricciole, muzze mazzune, stella, luzze sturione, merluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e falline, capitune, aglie, renghe,

0: e va cantando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Monica Sarnelli, a più bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco italiani, mentre la CEI ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone. Intanto si aggrava il bilancio, 235 morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che i dispersi sono oltre 50.000. Gravissimo incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, a perdere la vita due uomini e una donna. L'auto su cui viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata per cause ancora sconosciute. L'ondata di calore continua a colpire l'Italia e l'Europa. Oggi 18 città sono in allerta rossa. La Spagna conta 212 vittime. Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. E per la prima volta è allerta rossa per il caldo anche in Olanda, dove oggi si apre il weekend del Gran Premio di MotoGP ad Assen. La prima sezione di libere premia a Bezzecchi davanti a Bagnaia, Martin e di Gian Antonio. Ascoltiamo quest'ultimo in pista dopo l'intervento chirurgico alla mano sinistra.
3: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche. Secondo me l'anno scorso c'era mancato qualcosa che stiamo capendo sempre di più durante l'anno, come appunto sistemarlo.
2: Alle 15 appuntamento con le prequalifiche. Da Laura Carchieri è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacati sola.

base cangio seguivo, se fosse che fanno fa, troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scordà. Tanto scuro chi neva ora senza ciata, come ti arrò.

Vasica han chiuso qui, buccia un buco che vanno fa, da danna scusa che porta chiuso senza scusa. I vatti forse da sulla morte, cancella.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Nino Fiore, Umar Nariel.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriele Vanorio, cor forastiera.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, mo la palamma stata dantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e frasantata, si può, si può, si può.

stata sentita, babbo di Policianella. Stasera che a serata de canzone, mattina samba mi e se mando dire, e poco andam

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mimì Ferrari, Sci Sci, Piazza dei Martiri.

맛있다 잡아서 비쌌단 니가가 꿈이 아닌 새로운 맛잡아 Io so all'antic, in un mavec, mi sa che stai e scemo un fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Cor in Grat.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Gloria Christian. Lazzarella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Vittorio De Sica, Napoli che non muore.

La taglia un paradiso e taglia paglia, quello che dice la voglio cantare. Qua faccia il numero, può far all'estero.

a Zoe Calin dall'occhio può correggere a testa di tuo cuore. Vuoi sapere che adesso voce amanda che il nostro ci avvicina puntualmente, è smania, è desiderio.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupidillo, che bellezza. Devo che strani, non so che strani, la distanza.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco italiani, mentre la CEI ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone. Intanto si aggrava il bilancio, 235 morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che i dispersi sono oltre 50.000. Gravissimo incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, a perdere la vita due uomini e una donna. L'auto su cui viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata per cause ancora sconosciute. L'ondata di calore continua a colpire l'Italia e l'Europa. Oggi 18 città sono in allerta rossa. La Spagna conta 212 vittime. Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. E per la prima volta è allerta rossa per il caldo anche in Olanda, dove oggi si apre il weekend del Gran Premio di MotoGP ad Assen. La prima sezione di libere premia Bezzecchi davanti a Bagnaia, Martin e Di Giannantonio. Ascoltiamo quest'ultimo in pista dopo l'intervento chirurgico alla mano sinistra.
3: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche. Secondo me l'anno scorso c'era mancato qualcosa che stiamo capendo sempre di più durante l'anno, come appunto sistemarlo.
2: Alle 15 appuntamento con le prequalifiche. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
4: Valentina Stella, Prezzetella a Capera.

0: Anna Magnani. U Conte Maria Rosa.
1: E a chi andà di quando è Natale fa freddo pavia. Ma perché tua primavera non dici sta chi sto cuore sta attendo per l'amore che da aprile a forno va. Buona gente, oh Gunde Maria Rose, chi sto ca, chi sto ca, chi sto ca.
2: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa con quale sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi piglia la mano a mano e mi dice vieni a ca. Dimmerai in uaso mocca, di riano non va fa. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanso, villanzo, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere, dice un po' che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu me li avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto pienacca. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire che ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi faccio un balcone per venire a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purga. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villano su, va, va, va, va, va, là.
1: Sergio Bruni, ti voglio bene assai.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827 e su TVSAT, sul canale 646.
1: Alberto Amato, Pusilla.

mia mano sbaglia a fianco a te, dato una nave Maria, porta croce insieme a me. In da stadio re violo, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole,

E Maria essendo annerute lì, le braccia mi è caduta e mi ha baciata e mi l'ha detto sì. Poi non stamma a sentì, poi stella lì sa sapere, non sa stanotte.

0: non cascano mai più fuori scena.
1: Ferdinando Rubino, Sciudezza Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Dusolina Giannini, Manella mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Corelli, usurdate innamorate.

0: Caccia il tipo di pezzi che ha avuto come sta meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Capo di come sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Canzoni napoletane, voglio a te.
2: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: Eva l'iniglicere fosfato bromotene visionato di tibi carbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia sienta a me.
2: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
3: Costa. Napolitanata.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gilda Mignonette, Au vol et des pinèdes.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela il giorno dopo i devastanti terremoti. Dispersi sarebbero circa 50.000, almeno 235 morti, oltre 4.000 i feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000 persone. Tra queste, ha confermato la Farnesina, ci sarebbe un cittadino italo-venezuelano. Ho bisogno del vostro appoggio forte pubblico, si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistorio del suo pontificato, che si concluderà domani. Nell'occasione, nuovo monito del Papa contro ogni conflitto. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Entro in cella senza campare scuse di salute, perché ho la schiena dritta, la testa alta. Così al Corsera Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio, in cui morirono 32 persone con 109 feriti. Gran parte dell'Europa nella morsa del caldo record, compresa l'Italia. Il picco tra domani e lunedì, da martedì dovrebbero abbassarsi le temperature. È tutto da Jenny De Gaetano, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Vittorio De Sica, Cadarì.

appena tu poco stracquo. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

tu poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce sole.

0: era tu poco stracquo.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Nino Fiore, Ninuccia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Sergio Bruni. Maliziosella.

Alberto Amato. Dimma, a che ora mi pienso?

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Nunzio Gallo.
2: O paese rosola.

tarantella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a cadere. Riccio buono mutandica, che si sconde le baccate, oggi a te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Antonio Buonomo. Bella.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Nicola Arigliano. Resta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Terremoto in Venezuela, sale a 589 il numero dei morti, 2.980 feriti, oltre 50.000 le persone disperse. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, 100.000 euro per le urgenze. Tra domani e lunedì il picco dell'ondata di caldo record in Italia, nel weekend saranno 22 le città da bollino rosso. Martedì si prevede un calo delle temperature. Dopo la violazione della privacy nei mesi scorsi, ancora un attacco hacker colpisce migliaia di utenti di Trenitalia, seppur non password e credenziali dei pagamenti. Preoccupano le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni trafugate. Tennis, lunedì scatta Wimbledon, oggi il sorteggio. Sinner, campione in carica, come da tradizione debutta nel primo match sul centrale contro il serbo Kecmanovic. Formula 1 in Austria, nelle prime libere, miglior tempo di Kimi Antonelli davanti all'altra Mercedes di Russell, quinta la Ferrari di Hamilton. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
4: Teddy Reno, Sarra chissà.
5: Rimas-

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Enzo Romagnoli, Acquaiole Margellina.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Suona Raiera.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Marisa del Frate, tup tup Marisa.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. It vorria va sa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Terremoto in Venezuela, sale a 589 il numero dei morti, 2.980 feriti, oltre 50.000 le persone disperse. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, 100.000 euro per le urgenze. Tra domani e lunedì il picco dell'ondata di caldo record in Italia, nel weekend saranno 22 le città da bollino rosso. Martedì si prevede un calo delle temperature. Dopo la violazione della privacy nei mesi scorsi, ancora un attacco hacker colpisce migliaia di utenti di Trenitalia, seppur non password e credenziali dei pagamenti. Preoccupano le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni trafugate. Tennis, lunedì scatta Wimbledon, oggi il sorteggio. Sinner, campione in carica, come da tradizione debutta nel primo match sul centrale contro il serbo Kecmanovic. Formula 1 in Austria, nelle prime libere, miglior tempo di Kimi Antonelli davanti all'altra Mercedes di Russell, quinta la Ferrari di Hamilton. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
4: Nuccia Bongiovanni, ite vorria con me.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Sergio Bruni, bella, si tu vuoi sapere.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Pina l'amara e Pasqualillo.
2: Dringate. Ndra.
3: Carmenelle, una bella figliola, e nell'acqua gelata stagione.
4: Gelata stagione.
3: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
4: Sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.

0: presto nu giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scurtate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: capura nu ne cosa.
1: A bucche, e mo vernesca sta ferma, e ti spus.
0: Capura nu ne cosa, be-

cor, ce s'encanta ni frastiera, non sa ponna capacità. Io francese, francesiana, dice un facciano miss inglese.

dicevano americano. La tuyorn guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzio Gallo, padrono d'Omar.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Scarola, canzoni appassionate.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Samme, Seu Marie.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, salgono a 3 decessi di cittadini italo-venezuelani, 5 feriti, 35 i dispersi. Tra questi una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia, l'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata denuncia alla Procura di Roma. L'antitrust avvia un procedimento nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta. Due società del colosso mondiale di software non avrebbero evidenziato in modo adeguato un aumento del prezzo di abbonamento al servizio denominato 365. Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento ieri notte a Lomazzo vicino Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa, ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Sergio Bruni, Notte Lucente.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mario Trevi. Indifferentemente.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Luciano Taglioli. Vierna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Bruno Martino, na voce, na chitarra e o poche luna.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e te che ti sta accunto, tiè!
1: Giuseppe De Luca, nottata e sentiment.

0: canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gennaro Pasquariello. Serenata a Selassie.
2: Pucheritta Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa passala, loro non può sta, a tu quando può capire.

Gli guarda attorno a te. Non ti piglia mai per lì. Schiavacca, canialla, roba che non va. Gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, di discausa, notte e giorno.

0: sta so dieta, a Ginevra ancora sta. Nanta te, pescia te, cosa sta vorre. Ma l'Italia, la che fa, porta loca civiltà. Coppo di si accusimilla, coppo lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì. Ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza, e la sì. Chi ma governa, e roba che s'apprezza, e la sì. E tu contra chi stanno può correre, batte!
1: Orchester des Teatro San Carlo, Santa Lucia Lontana.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Sergio Bruni, Lusingame.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Totò Carmè.
2: Pura stanna in madera, metra sudo d'indo cor, una smanie fa l'amore, puno fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma lo sangue rinda luo.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Trevi. Dici d'ingello vuia.

dandarandi, kai bile torong, kun dandarando. Non sa c'è chi voglio consiglio moi ma che troppo m'imbroglio con dandaranda. Non sa c'è chi voglio consiglio moi ma che troppo m'imbroglio con

questo vela. Sei miso mo so, con dandarandì, casa c'è un'inna, con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Gabriele Vanorio, Guapparia.

da bocca, che passione attacca, ti fanno assai più ricco e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

che tu c'hai, finirò se l'ha fatto tradimento.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande.

cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così, guardano a te. Vorrei sapere una cosa da te.

fossi una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non

sì una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani partiti aiuti umanitari da 17 paesi. Dall'Italia ha decollato un aereo con 41 vigili del fuoco e operatori sanitari. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Così Leone XIV e i cardinali arrivati a Roma per il secondo concistorio del suo pontificato, dal Papa poi un nuovo monito contro ogni guerra.
3: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società.
2: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto, l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI. Si è costituito ieri dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone, oltre 100 i feriti. Soddisfazione dalle famiglie delle vittime, sentenza storica, l'aspettavamo da 17 anni. Mondiali di calcio, iniziano a delinearsi i 16esimi di finale. Stasera nella notte italiana 6 gare, big match alle 21, Norvegia-Francia. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Sergio Bruni. Bella.

belle, so belle, ma io voglio bene a stella, che bella, che bella, ma per la contenta non me faccio brigare. Una

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Rita Siani, chitarra russa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Altra giornata molto molto calda sulla nostra penisola, un caldo intenso e fastidioso che si fa sentire soprattutto sulle regioni centrali.

0: e Alta Calabria. Nella giornata di domani ma anche di domenica vi anticipo un caldo in ulteriore intensificazione. Avremo un rialzo termico sia nei valori massimi sia minimi un po' ovunque e avremo anche tempo sì soleggiato ma ancora locali disturbi a ridosso dei settori montuosi. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi e quando si smorzerà il caldo vi rimando all'app di Trebi Meteo.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone. Scapricciadiel.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Romano Zanotti, m'sombriagati sul.

아까배모 환해도 바빠드 야놈라면 백프롬나 란말루자가 바사마링거리가 헷갈리드 헷두 헷두 시라 사도 사도

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento. Sergio Bruni. Arumba dei Scugniz.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Toni Astarita. Portatela sti rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Lina Sastri. Monastero di Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Claudio Villa. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici tancella buia.

0: Mimì Ferrari. Oh yes.
1: Oh yes, oui, yeah. Furastiera che si sbarcata, chi sta in Napoli, Napoli, Napoli. Sul profumo e mandarina, chi sta carne e mandolina.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, un mare chiare, chiare, chiare, chiare. E la luna chiara.

certamente non può sbagliare. Una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira, gira, gira. Può tenere malata casa, che spiciava

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarezzami.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Ria Rosa, serenata in a femmana.
3: Mio non è moderno, lo piace l'Ottocento, a me mi piace invece un Novecento, e tutte i uorni ma tanto sta, come si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va, con russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo vorrei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bon bon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppettone, ma che odore che ci sta. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove è bella libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, la permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, con rimelli il cappellino, questa è roba che per me, ma lo stomaco con te, e invece per dispietto voglio fumare, io russo un coppa all'ognaggiata lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Con un forte costumino da che palla che sta qua. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a metto un collo a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche che se lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che mi su. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco un Novecento, ah, come bella libertà, ah, ah.
2: Nino D'Angelo, Uvesuvio.

0: vendette pulcini in due scure. Piglia a caso la spicciocerina e travente smicciaga nera, vincenzenza come mai catela, un resette candaia così. Turi, turi, turò, tore, tore, turò. Ai vai a dinno, ai vai a spia, quando la femmina vuota in dall'occhio to fa. Turi, turi, turò, turi, turi, turò. Ai vai a dinno, ai vai a spia, quando la femmina vuota in dall'occhio to fa.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giuseppe Godono, Barca Napolitana.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Paolo Bacilieri. Resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Amedeo Pariante, addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Sergio Franchi, Usurdata innamorata.

0: mezzo maro su cui ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink den dra, e perché che drink den dra, mezzo maro su cui ci sta, tutta bene la beverità, che drink den dra.
1: State ascoltando canzoni napoletane. Canzoni napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Sergio Bruni, Settembre con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 giugno. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane.
2: Maria Nazionale, mandulinata a Napoli.

0: da sore de tu, padre da sore de tu, frate da sore de tu, mamma da padre da sore da zia da nonna da frate da sore da zia da nonna da padre da frate da frate da sore da zia da nonna da padre da frate da sore da mamma da yada venna, yada venna.
1: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Tullio Pane, Connola d'amore.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mariangela d'abbraccio, arumba di scugnitz.
2: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Vittorio Parisi, bionda non chiagnera.

vistosa, si bagna paese, andar non mai più. Vion detta barra sta cosa, ma sposa.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Antonella D'Agostino, a canzone da felicità.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Massimo Ranieri. Santa Lucia Lontana.

Sergio Bruni. Guaglione!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. È mezzanotte e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Roberto Murolo. Ha già prodotto suon.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ula de Palma, Nu quart e Luna.

0: Mamma, mamma!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Franco Corelli, O Paese do Sole.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gino Ruggero, L'uscio do mar.

0: Floriana. Carciofola.
1: Rosalie, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Albanese. Napoli canumor.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 27 giugno. È l'una e un minuto.
1: Roberto Murolo. Mariannì.

tu sei scesa, finalmente mi sentì. E di me lo cucchisti, rimmo donna prima mo. Ma tu va,

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Aurelio Fierro, a sonnambula.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non dire che è morto per te. Vuoi più bene a un libro che a me, ma come si può fare? Ma come si può fare? Per sotto braccio, tu ti svincoli, mi guardi, poi mi parli del Boccaccio e del re dei Longobardi. Ma si meschi in due cervelli, scienza, storia e geografia, faccio peggio ai masani.

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando, questa sera cosa fai? Rispondo, doma, ma chi ha composto a Butterfly? Ma

0: mo t'è pigliata a smani do pallone, ti è penetrato il calcio nelle vene, parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a Capoletto pizze San Gennaro c'è mi sapele, tiri fiori e terzine e vabbè, tiri baci e mediane e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dalle dalle, un cuziello è diventato tallo, ecche, ebba.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento. Enrico Caruso.
2: Tu canunchiagna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Mara del Rio. Canzoncella pettegola.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Enzo De Muro Lomanto. Maria Marie.

ma si taccia va sa, mi sa tanta cagata, mi ha ricerco come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che sta riescema in fu. Che bella flema, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'ottasera,

0: Maghia fago su shishi.
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Giulietta Sacco, Ninuccia.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.